0: Ok, mi tengo grabando. By the way, è filmazione anche per storia. È cantica anche di una composizione con Padu del Caribe, con su piano. Anto, è cantica anche che nunca vorrei grabare. Anto, è cantica che sta titolata Bon Aya Turgene.
1: Bueno, esa aquí es una tumba, ¿no? De un capitelado. La conoce, si pone, Bon Aya Turgene. Bon Aya Turgene, ¿sí? Le voy a decir que

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

I 4-7 non staghiabo onda cubobai a china ruba riba frequenzia di 88.9 FM Rond mundo riba bogia FM.com e via cable digital riba canal 431 bogia 88.9 lo che ta di nos pro me.

0: Probabilmente non sapevo cumplire quello che tratta il spazio di misura creato non sotto muover per non so se gli rivi mai intacchi.
1: Non gata faia.
2: Caribe frequenza nandi 88.9 Bogia
3: Radio Bogia 88.9 da presenta avance di notizia a uo.
4: Per mejor seguro, per mejor servicio, nos te recomendamos Bouhard Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhard te representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa,

Mirëmin dhe sandu gjesun minut Leu për diore dhe qeti Qetor i gjesun minut Binti nësë komisata Me di bjave lo këtë trata Nësë partisipacionën Për lo këtë në sting pave E në të binti mi kërë invitavo Për lo këtë trata Ve gjaluna E nkuentru në seminar Di grupë në diore shumë Comenzaban para lo que te trata el grupo Jesús Caminda, grupo regularmente está reunido Torre de Luna, noche, Chetor y Ben. Una embarcadera no muy estresca de nuestro hermano Ludwina Ángel. También te quiero invitar para el encuentro aquí semanal del grupo de oración carismática Jesús Caminda. C'è Luna, scelto di me per delanti, barcadera numero 10-3. Ugualmente anche per lo che ti tratta il gruppo di orazione Jesus Fuente di Vida. Anche per riunire C'è Luna, come si fa scelto di noce che stanno sacrificio di misa, di spese misa, non lo riunire a cappella. Se vado cordialmente invitato a buonanotte per questa parrocchia della Virgen di Fatima.

Brevemente stando gli Animals in 23 minuti, le ufo di ora 17, cedro di 53 minuti. Felicemente un buon settimana a cada uno di voi, naturalmente anche per il oriente in Alkmaar, Holanda, Maida, e poi buon buon settimana per voi anche. Non lo vediamo per lo che sta tratta di Mainta anche a voi Mainta per ciori 45 e porzioni di Mainta nel Den Pro Catedral San Francisco di Assis

0: Da Jesus Ormas, 41 minuti. Saluto cordiale, buon tardi, buon venuto. Non si informa in a fuoco che avevano già luna, avevano già 6 di luglio. Capo, immaginavo, nel pito finale di temporada scolare. Non si chiamava buon tardi, non si spera che un buon finissimo, un finissimo pieno di football, pieno di energia, action. E avevano già clapo si manco, mas football. Tocco buon tardi.
1: Buon tardi, Patrick, buon tardi, Godfrey, mi comincia in football, ti ho più commentario, arriva Wegan, referendo, ora critica, eccetera, presidente Donald Trump chiama il presidente di FIFA per després annullare un carci corraco, guardando, no, non può, costa anche non può. Le regole da regole, punto. Nessun presidente nel mondo che può essere presidente annulla e quarci corretto. È assurdo. Beh, anche mi ti senti, Petri, mi si può seguire il mondiale che non è niente di controversia.
2: Fuori da ora, che da un momento, per spera con la comportazione di un Trump che sta in tutto il paese europeo, mi ricordo, Petri, perché se papà ripeto così anche, non ti può holdere il finger nel polso, riba desarrollo qui. Ora, buon. Nós me recorda que estava tendo em caso de discriminação também, porque estamos agora em referência de um país africano que aborda Ninga, Peinane, então tem outro caso, mas...
0: Ou para ir a noite, Rei Charles também chama, pedi infantino para quitar um carci, esta gila ficou lá de um lado de Inglaterra, que men... Ah, vou ter pego pizza, vou te chamar para o Paulo, mano.
2: Bom, chamei ele, mas agora já está bem estado na trove.
0: A nossa tem rei, vou chamar para nós. Não, nós temos uma situação, a mim tem abnormal. Eu estou de bebeu, bom, eu estou com o teu bebeu, mas estou com o mais, como tem a fluxura.
2: Fluxura, geração mais
0: alta. Ah, vou ter agora, no passado, um presidente te chama FIFA.
1: Nunca. Nunca.
0: A mim tem agora, coi.
2: Claro, não pode chamar Nacional Unido, não pode chamar WHO, World Health Organization. A FIFA também está uma instância internacional de futebol independente. Está numa coisa que está sali, de uma coisa que está bem. Então, já, está o senhor Trump, trobe, mas a World avisar que é o Vega de Bala, que é o campeonato mundial aqui na América, lo porta de sua consequência. Você está a pensar de mim, porque eu mal perdido em dezembro, fora a Corsão. Tabata fo a wordu elimina ferulant elimina meskos ku mi amigo nanden bario na Amsterdam den hake sei marroim op de bull ma keda sinta na kas
0: si pite kere ku e promego nos bago nos informi nami ki jes bese ku di lo ke ama mire din fini si manto kum sas botam e Gottfried e mito of e tradition ku e seita grandi seita bon
2: si
0: no stai mas mira un Argentina passa tem dolor de cabeça, o Cabo Verde, França.
2: Vamos ver o Brasil também?
0: Brasil é que é foco. Quem por a pensa? Tu é na Betri para o Brasil.
2: Como larga?
0: Campeão 5 vezes de mundo. E nasce que é foco.
2: Sim.
0: Ah, eu tenho Bélgica com Merca. E eu tenho Portugal com...
2: Espanha também?
1: Espanha.
0: Espanha.
2: Espanha.
0: Tour odds está a favor de Espanha. Tu entra para Espanha de Gana. Pero va punta speed e devi sapere da Portogallo di Ghana che men i bara de rondo un team duro mate son cu in gol di
1: Ghana punto
0: so, devi sapere no e sei a un bon è stato buon football
1: sì.
0: Buon football da Ghana
1: ma vedi Messico ieri noci o vedi Messico in una impressiona sì. Pone pressione e tocca per lui
2: ma tu mi era se non sbai non cosa come che come ha attivata a me. Se bom mira é país tão cuida mais homogêneo com gente de não próprio país não se criar anda e não toca que de latina se mira por exemplo França mira quando alactone tem um capeta também mas também anto bota bicha também com tá esse aí também tá vira força de é país aí mas como né mas se bom mira estão com a marca gol também de vários equipos aí que vem um time homogêneo com maneira bota bota tinha antes maneira um Brasil maneira uma Argentina de antes na Europa sicuro non tiene elements. Anto mira por exemplo, quanto di ora che non sta tieni dovremmo Dumfries, mucha di famiglia di Dakota na che mes provec, ma conosce su mamma personalmente, posso tio che da in politica també, per su mamma na Ulanda també, Botini altro giorno di corso també lui da nombre ora che cura sa Leonan, també che mi andi nota e ulandeso da carga e drag flag. Dice in Europa da hobby de país nan aquí me bisavo ta si uso di alochtono nan
0: avel e me quere e boto mira pari país ko boto bisavo wow sa quinta parte gente di e país i pero a trobe nan representé ma wa un ayer anoche se comi di Mexico me quizá Son che in gol di Colombia. Colombia, quasi Colombia, sì, non sì. Che ha avuto un chance per Unga.
2: E la vengono a lavorare classificata.
0: E la vengono a golpare.
2: Sì, corretto.
0: E parte di.
2: Lo che potete in Europa, non è scosso, è privilegio con un Corsova, un Aruba, e altro paese, tan del Reino, Tinita, con. Non si lo vedrà con Francia a decolonizzare. Su ex colonia in Africa e Mediterraneo, Spagna también sigue, però ainda botini è possibilità con una persona sina che può presta su mesna e ex colonia le ponga un tratto preferenziale bobis, poi un passaporto ma se li è e sicuro se la vengo su mamma non potete promettere che la c'è un cabini fuori un ex colonia sina qui e por llega e sinta riba e studi un deportista di forma más facile.
0: A che rato non sapete mai informazioni riguardo ai deporti, non si mencionava con rato, promette che si informa la iniziativa anche, non sai, con WhatsApp di gente che ti punta, non si sente temblor, a chi non ha la ex-building, non si sente nulla. Però mai un 2-3 WhatsApp ti dice che non si sente un movimento, a che rato non si c'è con Marco Bislek, o a Kiko Funis, da rapportare se non lo sa di algo, o non lo a rapportare algo a chi non ha cercania.
1: Ma buon sino ti un truc grande passa bene in
0: por.
2: Nel senso sarebbe già passato a me un cammino bene d'accordo nel senso di equivocarsi nell'edificio di Gobiergo.
0: Ma inizio di nostro informe non si incompisava con l'una passata, per esatto di aprile di giugno 2026, da net un luna e 5 di passata. Il nostro amico Clyde Harms ha compiuto 95 anni di età, in compagnia di sua famiglia e amistà nella sua casa situata in Jupiter Strat, cammina con il vivo proprio anni. Per la maggior parte della gente, llega una età così bonita per un momento per mirare back riba vita. Sin embargo, c'è domingo, ieri, dia 5 di luglio 2026, in ora di età di là e la fallece. L'una passata ainda l'ha espressata di che era viva per lo meno 5 anni más, per poi llega 100 anni di età. Per il nostro buon Dio ha deciso altro pe. Harms e molti di Lagun abiva durante alcuni dei cambi più significanti della storia di Aruba. Nasci in Aia, Giuseppe 31, e la mia Aruba trasformata di un colonia chiquito, bau di amministrazione coloniale collettivo di Corsou, per desbesbire il paese autonomo che non sta ave. Ora mi mira back, mi corazon te yen di gratitudine per tua esperienza in reto e bendiciona come topa di me cammina di vita, sin la bisaluna passata, in occasione di sua cimentiaia. Se ricordo, non vai back, non arruba hobby differente di isti che non conosce awe. E te corre un tempo che solamente alcuni centenari si fota dota per te elegir representante nan pe consejo colonial, mientras che ulanda te bate ulandese, te bate idioma principale in scuola e papiamento, non te bate permetti di incurare di scuola. Clyde Harms inizia sua educazione a Cloister School Cattolico. La Dominicanese Strat promette che il suo studio per Juliana School, come studiante sopraggiunto alla gradua, con suo diploma muro nel 1947, sin nunca che era cinta. E messo un anno la bimerca per studiare a Rogers Preparatory School in New Jersey, come preparazione per poter entrare all'università. Il primo anno di esterior non è stato facile, poco dopo si è arrivato l'anno a Bruele e dopo Cacheton, lo che obbligò a passare alcuni si mandi in isolamento. A pesar di avere un quantitativo considerabile di lesse, la gradua entra il mio studiante di sua classe. Dopo si è cominciato a studiare a Rogers University, circostanze finanziarie, a ponere in una posizione difficile, una compagnia che primitiva paga il suo studio di ingegneria a ritirare il suo appoggio. Su tata si sacrificò erano grandi per seguire finanziare l'educazione per le spese di un'aia Harms regressa a Ruba per 30 del mondo laborale. E invece di mirare qui come un fracasso, ella usa l'esperienza come motivazione. Mentre che stava da trae, stava da seguire studi a noci e assina a completare vari corsi professionali. Eventualmente, su perseveranza di un risultato. Nella gestione 61, come sposo e tata di 3 U, ella iscrive alla University of Kansas. Meno che 3 anni dopo, ella gradua summa cum laude, terminando come il miglior studiante di sua classe. E la birra è sa che abbia fondato di una carriera internazionale quasi ben a differenti parti del mondo. E la vetra pa Lago e dopo pa Exxon. Harms visita la rifineria, planta in chimico e officina in America, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Su carriera a poner mei media evento in storico con hobby e solamente da lesa fuori di buchi. Mentre che tappa tra Caracas, per esempio, la presenza del derrotamento di presidente Marcos Pérez Jiménez nel 1958. Ma spesso, mentre che tappa tra Libia, e la mira di cerca e golpe di Stato che pone Muammar Gaddafi nel potere nel 1969. Durante il conflitto nel Medio Oriente, ma nella guerra di 6 giorni e guerra di Yom Kippur, e la sua famiglia vive un periodo di incertidumbre e preoccupazione. Sua vita professionale anche coincide con il nascimento di era nuova di computer. Na finale di anni 50, Harms ha lavorato con IBM 650, nel lago, avendo esperienza con tecnologia che stava rivoluzionario per tempo e, sin embargo, su vita non ha tratta solamente di lavoro. Fuori molto, Harms è un deportista attivo, lungo baseball, basketball, corfball, tennis, golf e l'andamento. Come adolescente, partecipa al prestigioso Penn Relays in Philadelphia. La rappresenta Ruba Tamba di un baseball e basketball e sigue attivo fisicamente in un'età avanzata. Promette che la cumpli 80 anni e la partecipa di un evento deportivo dimostrando in mezzo disciplina e perseveranza che ha caratterizzato suo studio e sua carriera professionale. Una contribuzione molto importante, a parte di diventare un grande deportista, è creare opportunità per altri. Nel 1956, Clyde Harms introdusse il Little League Baseball in Aruba, aiutando generazioni di molti a sviluppare non solamente come atleta, ma anche come persona. Hopi ha una beca per studi in exterior, mentre che altri logra carriera professionale in deporte. Educazione è un altro parte di sua passione. Nel 1978, ella fonda Aruba Scholarship Foundation, un'organizzazione che aiuta più di 300 giovani rubiani a seguire studi in un universitario di exterior. Durante più di 25 anni, ella funge come presidente, dedicando suo tempo e energia per creare opportunità per il futuro di Aruba. Sua contribuzione alla comunità è stata riconosciuta in diverse forme. Nel 2003, ha condecorato come Reader in the Order of Orion Nassau. Además, ella ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali con deporte, educazione, cultura e servizio comunitario. Harms è un scrittore e historiador rispettato. Con suo libro e articolo toccante storia e deporte in Aruba, specialmente baseball, ella contribuiva a preservare parte importante della sua herencia culturale. Sua involucrazione in vita culturale di Aruba va più allá del deporte. Fuori 2005-2019, serve come tesorero della Fondazione Nuevo Mundo Festival and Academy e posteriormente ora nombrato presidente onorario. Suo appoggio alla musica, educazione e cultura ha ganato rispetto in diversi settori della società. A pesar di tutto il logro di Harms Papia, con la sua emozione toccante persone e compagni di cammino di vita. Ella corre con molto carino su defunta signora Beatriz López Enríquez, con chi ella forma una famiglia e ha compartito molti anni di felicità. Después di suo fallecimento, ella ha compagnia e appoggio di signora Milagro, che è stata Kennedy è attribuito come un benedizione speciale per suo anno posteriore. Nel 2004, all'età di 83 anni, Harms ha fatto un open heart surgery, caratteristica caratteristicamente un reto con più valore e determinazione e ha disfrutato di una vita attiva dopo di recuperare. Mi ringrazio a Dio che ha benedizionato con vita larga e un buon salute. Junto con Milagro, mi ha un plan di 100 anni. E sei per su palabra en final de entrevista luna pasada, en junio, ahora que la cumple 95 años de edad. Pero toco te acordé de más cosas, entre otros, de negocio.
1: Sí, de negocio, pues, que esta es un 13 franchise de Burger King Aruba y, siguientemente, también de Taco Bell. Esta por una parte de accionista rumana Harms Brothers. Cutamo un altro negozio qua cresce, vira grande, e dopo di sei abbiamo alcune separazioni. E tanto conosci, rideramo e anche, Maneba Bisauri, Patrick, è il fondatore di Aruba Scholarship Foundation, aiutando più di 300 mucha, e anche è stato membro di Sol Naciente, di Lodge Sol Naciente, anche in Aruba. Clyde Sigur ha lagato su marca atrás e, per esempio, una di su más obra reciente è il baúl di Clyde, onde ha riunito più di 100 articoli scritti durante 2 decadi celebrando la cultura, anécdota e memoria collettiva di Aruba. In su maneva visa, lo vuole condecorare Reader in the Order of Orion Nassau per su trabovna con la Hasi. Clyde também laga atrás un bachi. Sigur lo vuole ricordare. Manera estava anche involucrato in Hopi di Cruz Corá di Aruba e estava anche segretario di dicho organizzazione. Buki, más interessante per lei, Sigur estava la scrive in mucha di Lagun, dove la passa su infanzia, la sua gioventù, qui in Vannebrug di Lagun, per su tata ha il nome di
0: Mario Harms.
1: Mario Harms.
0: Harms.
1: Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. Harms. E tengo pensado, no, con cierto orgullo, su tata tan bondriano.
0: Mario.
1: Sí, bondriano su tata, ta, un bondriano.
0: E si menciona che sapete ultimo you di defunto Mario Harmstam, che ha abbandonato il mondo qui, nata 5 Ruman, you di Mario, Daniel, Harold, Roy, Shirley e Clyde, e tutti e quattro altri hanno abbai per me con lui, e a ieri tardi, a noci, Clyde anche abbai nel regno del Signore, ne tocco di visa, la famiglia Harmstam per curare hobby innovazione. Entre outros comercial, por exemplo, você escuta deporte, cultura, tu na back na comunidade, de meu mundo, de meu tempo, mas conheci Clyde Hopi como escritor, escreve Hopi, escreve em Corán, escreve book, conta história, essa Hopi, a Bíblia Hopi momento. Mas também, por mim que sei, ainda não introduzi Burger King na rua, Taco Bell, etc., que men, e Harms Brothers.
1: Eu tenho um nightclub, por mim, nightclub aqui na... onde eu estava aí é um nightclub smoke free de permitir um momento
0: não onde sei
1: na Royal Plaza na alta é Dom
0: Cobalt
1: Cobalt
0: sim isso Utah
1: não de Clyde ok isso Utah tomou over
0: ok sí. Cobalt Club
1: não lembro não estava permitir isso Clyde está anti smoking anti tabaco
0: com Clyde Harms Sociedade na paz.
1: Sim, mas eu me digo que sabe que me trata cana, mas ainda com Clyde.
0: Sim?
1: Seguro não, me trata cana. Então, Clyde não está cana, Clyde está machir. Então, para mim, ali ainda, se alcancei, me mexe com isso atrás, em cada momento. Mas, tanto uma experiência, e para mim, por a passar junto com ele, descanamento, mas ainda tem plano 5 horas, mas nunca nos talanta, sale fixo caso, e com algum quilômetro para a saúde. Imaginava, pensei sempre que ele alcançando 25 e maneira metade, mas permite metade, eu me digo 98, me digo metade que ele chega a 100 anos, me digo metade, não worry papai, a mim também chega a 100 pavos, eu também tenho 20 anos mais de vida.
0: Vale, eu também peço, vou te mostrar o que eu vou te papiano de estanco abai por me conosco, também de fim de semana 30, outra notícia lamentável, seita de perda e falecimento de Carl Walben. Carl Walben tem assim dia 20 de maio de ano de 1945 estava de luta com a enfermidade Parkinson. Já sabe, último dia 4 de julho 2026, ele vira malo e para uma hora e meia dia seu senhor ia ao hospital na Corsão. Não obstante, todo intento e curva estava cansada e a queda vai atrás. O doctor constatou seu morto para 5 horas da tarde e estava em 81 anos de idade. Carl Walben vai lá atrás, a senhora Magda Weaver, de Aruba. Ela vai lá atrás também, seus 4 jovens e 10 netos. Carl Walben é juramentado como polícia na Corsou, na época de 1967. E não traz muito de estradas, mas sobre a marcha ali é a sua recherche. E assim que tem a secção e tem a final de sua carreira. Ela vai entrar na Aruba na época de 1969, pois 2 anos depois que ela é juramentada como polícia. E, mas se mencionar que e ela segue até na final de sua carreira na ano de 1985, ora conhecida a 30 no estado dessa parte. Dia 2 de junho de 1983, ela casa com uma rubiana, senhora Magda Weaver. Foi estudo de 2 matrimônios a nascer 2 anos. Na Aruba, ela vive em casa de polícia, em Juliana Strat, número 3, riba Clip, que é minha irmã, minha vizinha, a nossa da Bíblia, Juliana Strat, G5. Caso não particular, gratamente para pegar o toco de banana, mas caso não particular, que o Carl Walben investigar como um top research tempo e entre outros, o sequestro e defunto Boy Eman, gerente de Aruba Bank na julho de ano de 1979. Me tem potreta em papo, mano. A busca online. Ela logra chegar na verdade e a ser a todo sospechoso envolvido, incluindo um colega polícia. Depois já logra liberar o banqueiro fora e sequestrador. Né? Não havia bom amigo com o outro. Uma amistade assim nascerá, tem que o boy man havia padrino de bautismo de Jumo e Christel Walben. Outro caso interessante, estava até assassinado de um mineiro que estava chamado Cabeça Martes, na Rato.
1: Dakota.
0: Dakota. Ela investiga e aí chega e assassino Fai Redestad, que o juiz condenava para 8 anos de castigo de prisão. É tempo aí, a oficina de recherche deve consistir de Sonny Bertrand, Gus Lerdam e Ezequiel Koyak Josefa, de um time de liderazgo, Leiden. E os senior researchers de tempo aí, deve René Sommer, Gachi Paulina, Peach Stamper, Carl Walben e Ronnie Andersen. Richard Sherman di Tempo, Eita Bata, entre altri, Cedric, Cece Brunswinkel, Mando Davlar, ricordate il Mando Desco nel povo?
2: Davlar,
0: Oli Francisca, Alcides Davlar, Eric Zandam, Donny Laclay, Ronnie Pascal, Frank Meyer, Lucio Tyson, Miguel Maduro, Marcel Maduro, Eric Lake, Humphrey Coleman, Boy Boozem, Jan Violines e Edwin Kanegieter. Nel momento in cui Carl Wauben ha ritirato il Corpo Polizia Nederlandse Lantel KPNA il 31 dicembre, numero 1785, non stava necessariamente sopra a Ruba a Sali Furiantias. E là è un'opportunità unica per il jefe di sicurezza di compagnia aerea Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij ALM. E la forma una carriera impressionante di aviazione, specialmente di ground operations. Varios ejecutivos grandi di operazione di aerolina in Corso, t'accordé a vendia come un verdadero mentor della industria aquí. Sempre la che la stima Ruba, ricordando aina di gloria che l'esercì tra bau di polizia ribano Sicilia. E tappa da tambi di direttivo di polizia on Spanish Vereniging Aruba Pova, che tempo è tappa si torna Eagle, na ave tra joia Aruba by Iberostar. La sua signora Magda, la sua giunta Carl Jr., Alexandra, Christel e Crisanti, tabai nos palabra di más profundo condolencia e con Carl Wauben sosega na passi. Mi dico che 2 anni passati, da un evento per celebrare su compleanno.
1: Naruba.
0: Naruba, e mi mira, hobby cara, si può pone b-roll di video e poi mira e carnan, si mi dico che mo a papito come nensi, mo a varios. Carne conosci, a papito, a papito, a felicite, è buon tempo di ricerca, e poi mi ritrovo piano con Josefa, a Santo Domingo, con Jack, salutare tempo e hof, l'ispettore Josefa, e a mia che mamma mi ha carne conosci, a chi poi mi ha seita
1: Peterson.
0: Peterson. Sei venuto ancora, sa che ti ha menere,
1: Samson.
0: Olive? E da Gachi e outro da Refe na Norte, Amigo Speed, decora o nome, però non si va qua te carna, ma si conosci, non si mira di polizia di tempo già con a traja con Menero Woven. Mi ricordo però di Leo, perché è la Baia Ferruba nel 1905, ora mi dico 10 anni di età, che men.
2: Io quella volta a Corso, la più cerca di un barrio, e la trabò di mio tio Tame, Sonia Martina, temporati un portretto con un junto, mi sa che non ti portretto per production, però era ben viva per un temporale per me che la ritirà completamente, perché è stato un overhaul regling, e la temporata in Janotsen Strat, nel Mondo Nuovo, después Ginana in Verdad, e la Lanta, o proprio Tuma, Lanta, un departamento di sicurezza. Per ILM. Perciò, per me, con lui, ho avuto vari polizi che avevano cassato i fedini, in maniera signor Brigitta, che avevano chef di sicurezza di ILM. Però, ora che tu me le offri, Atlanta, un security group completamente a parte, mi ricordo che non avevano visto un uniforme di cacchi. Però, una persona che ha seguito después, che la ritira fuori quel policiale, ha messo upgrade na FAA, na America, però, anche avevano avuto un contatto con l'upgrade center. Di KLM nel Schiphol in varie occasioni è stata bene Olanda. Dopo che la subì di età è stata trasi cortina anto e io mi ecco a iniziare a fare come si fa in principio con la security e a tua security over dico ultimo non andava a si trovare di sicurezza anche con RLM non andava a esistere ma per altre compagnie non andava a andare a bordo in Calice
0: sai che ti potrei andare a buscare?
2: Sì, sai che ti potrei buscare potrei mira e ti sentai dopo potrei mira la mattina potrei andare a Fredwill e su mi ricordo i carasi però mi ricordo il numero Fredwill potrei cominciare e temporada e
0: se un patrasi dos togon da venire anche sen?
1: Sì, chain up chain
2: ah yeah.
0: Come di venire andare sì. Però sì, ma potrei come può mira il tempo e ed ecco su signora sì. Anto mi te chiede sa che mi siete in Giuliana Strat 3 nei tempi non sapete giunen tempi non tempo buon vicino che io ricevi tante te presente claro
1: Masha amante di cacho Harrison.
0: Chimando droga. Sì. Tempo ya. E tempo in deriva refineria, vai chimi, tempo de home bandi la mano da vai flame droga. E sa che undi e hayasco un grande e tempo in datin yen di departamento con sezione di ricerca alto cos.
2: Ta ecco con Jeremy che sapete promenan con a bai si corso si mette che buca di narcotica.
1: Porta.
2: Sì, sì. Mi tocca un po' di Kojak e se chiede a Hur Kojak tena Bonneiro si mette a chibucà per la sua investigazione e decominciare un sacco di massa grande di marijuana. Mi tocca un po' di Leo, mi sa che qua 40 pubbliche temporali. Si mette a chibucà Eco, Josefa, Kojak, mi tocca a Kojak ascoltare la nostra work in Repubblica. Non spiego in reazione, diciamo, ora per altro.
0: Tocco e poi, man, sei tu un poco meno sì, non ha sequestrato il direttore di banco.
1: Na a sequestrele
0: a su cas a una
1: na
0: banco
1: su cas sì a su cas no no no na banco anto na sequestrele e è stata un'operazione grande di parte di Moisè e team di ricerca che investigò nel tingo bisa che stava a base di analizzare cada cos stava un parte di orco un Iran e police Wellman Ayama papiri di se inventanti con anche in a onda.
0: Pero aparentemente la papia un idioma policial.
1: Exactamente.
0: Se llama que.
1: Sí, se llama que. Policial.
0: Usa palabra, palabra.
2: Un code. Sí. Un code, sí.
0: Un ladrón no sabe. No.
2: Sí.
1: Entonces, se ha condenado la dona Bini, explica banda de aeropuerto, y tiene de rotonda ainda. Entonces, en la Bini, busca y pibula, entonces, si no la cae, masha, ya. Pero de manera de vista, es terminología policíaca con papel.
2: Ese es el momento que tiene contacto telefónico con Werleman.
1: Sí.
2: Entonces, Werleman cae arriba, epa, agilando un facto
1: no
2: usted está.
1: Sí, sí. No, no, Werleman mira, es sospechoso mayor
2: de secuestro aquí. Sí, sí, sí.
1: Entonces,
2: está en
1: tu caso.
0: ¿Y te imaginas que será de mí? ¿O Werleman
1: sos el No, no, no, más gente, seguro que tiene más gente, pero me dice que Werleman está grande, la voz será. Wauben, de aquí, está hasta amigo de casa de policía. Eso es su familia. Entonces, la hace su trabajo policial, pone ahí por primer lugar en vez de amistad. Entonces, tal vez la familia nada rápida, wow, pero lo que la hace, pero.
2: Es otra bola, sí.
1: Pero es otra bola, si la pendiente de paciente que hay esa, dan a marca y placa, de los health, comenzaron a pagar para Boy Eman, paciente que también sigue pista de donde placa también, etc.
2: Pero,
0: ¿y está joven placa?
1: Hoy placa.
2: ¿De cuál hay ese de tu lugar, Toco?
0: 79.
1: ¿De ahí en 60?
0: 79,
2: 79.
0: ¿Ah? 79.
2: 79.
0: Sí, más y ayer.
2: Sí, ¿no?
0: By the way, mi amigo Josy Maduro, acordame, Chido Maduro, también está en el Rio Jersey.
2: Ah, Chido.
1: No, es un tipo grande.
0: Yuli 79.
2: Yuli 79.
1: 79. Y me escuché que caso de asesinato de cabeza...
0: Martes.
1: Martes. Tú me chocó a mí la cota, ¿está? Entonces, la matéle en Bubali. La bubale lo remata con un bloque de cabeza. Una pelea, pero también es un caso hobby grande. Pero un tiempo en la research no está bien junto, no te importa ahora que era Bini, traja análisis de tu caso, cada uno está bien en el punto. Y botaba papi también, el tiempo y con hobby, miembro de prensa. Entonces botaba Kiko Abobá, Kiko, ¿cómo te interpreta?
2: Abobá, en plaza de Gile, ¿cómo te mire? Es un caso que potré, sí. Cuando no hay potré, sí, pero tiene hobby, contacto con otro. Pero toco, es cierto, para la temporada también, como te viste, también hay policía y bureau también, Melanda también tiene policía y bureau en el mundo nuevo, pero también hay policía, tiene policía y bureau también, tiene hobby unificación. Un te pasa conocimiento para otro. Y Melanda tiene temporada, me sabe, como te acordé, Petri, pues, como te mencioné conmigo, la policía va a traer 6 días para semana, ¿no? Ya domingo son de libre, pero después amplan a rey a cambio con una ya sabrá también libre.
0: Tarde de libre nunca.
2: Un policía te se mete llega en abo, te va a 24
0: a 7. Pero me aseguro que te van a trabajar así, pero está libre
1: nunca. Pero también experiencia con Wolf Haya, él era el jefe de seguridad de Alem.
2: Sí.
1: Entonces, Nana la desmantela bastante gang,
2: sí.
1: Gente de traficación de droga para Holanda.
2: Gang. Entra donde Alem, temporada entra donde Alem, toca bien claro, también con su maleta, sí. Mira que tiene espacio para mí, te pone 2 kilos, sí. Eso para kilo, me te pone arriba la maleta. Entonces, ahora llega a Skepol, nada tiene gente que entra para Nanta, a menos Skepol, que te va a sacar droga, me sobra, pero me que llega cerca, sí. Por arriba a Bali, arriba a Banda. Entonces, sí, correcto.
1: El ayuda a solucionar Hopi caso de droga, vía avión para. Para Holanda,
2: no, no, no, sí.
1: Y trabajando para Alem, aeropuerto de Hato.

0: anuari polisi o amministrati. Cioè, tempo di stazza a parte,
1: non
0: si ha con lago da sera con il pueblo a rabbia. Ho tocco specifico riba e chico a passa, vorrei poter bisa e con. E tempi Frido Werman usa parlare vorlangs stations gebouw.
1: Vorlangs stations gebouw.
0: En tot de polizo, dat wat jama airport stations gebouw.
1: Ah.
0: Un ciudadano no po jama, lo no jama aeropuerto, un stations gebouw. En tot de poner holandés, kot echt un terminologia policial. Vorlangs stations gebouw. E polizo, kot de investigabis, hostus, ek het un collega.
2: Seguro.
0: Pasó ta como te usa palabra que lo bono sa.
1: The fuck your con.
0: Anto enan ela caina mo divisa, pero en todo caso se ta parte di e historia di con e costa va tempo ya di Mener Woven, ta pota un researcher masha popular. E mi ti quiere sei tamet algo cu tempo a vai perdi e non te comprendi cu te senti come un buon researcher. Bo forza da bo network.
1: Come
0: se poi llega tu cammina scuccio pueblo, sì. Se bo di network, bo di fuente, bo sa che è horta che voi biar io c'era un tempo da sa promego una horta che avano sa che sta bai horta, andata in na mezzo in criminale e lecte
1: cantis. Sì, ancora andata in tur contatto con bajo mundo, contatto. Se mai andata per bisa, se non da poi ma tanto tocco i Patrick da ora va bene anche a cammina ti viene di vita da una cosa si professione ma spio persona che vende cattocci un barberia
2: e ti vedo
1: sì e non importa informazione però anche un'attitudine un'attuazione e forma con la da presentare a me sempre vai mi arrivo a trattare anche da me da se visti representatief, wordt dat straal uitgezaagd, wordt dat straal uit in de poorten aan de abri, maar wordt dan weer, maar neem maar bijsa, met de kerels die man bijsa, nooit dat toerend voor de recherche te boeken toch? Tiende goed dat we dat geïnformeerd zijn, maar zo in handen dat functioneert wel, maar pabo, abri recherche, bom is het dat we tini, mentaalment, bom is het dat we hobby bom prepara.
0: En politie wel, man, daar me vijf zeer, kon luna pasa, ja, ik.
1: Oké.
0: Dus in dat na.
2: Lopen jullie naar Spanje of naar Holland? Sobra
0: Las Palmas,
1: Las Palmas,
2: sicuro.
1: Las Palmas, sì,
0: Las Palmas.
1: Sì, tu già isla in spagnolo.
2: Sì.
0: Però non sa espressare parole di profonde condolenze e una e signora por saco, venir uomo da bella atrás, hopi ricordo a Kina Ruba, pa e aina di age 960 des 2 anni che la vira polis e la vira di jajor vava. E na bandeira Ruba e foi em 1985 ela traz como recherche aqui na Ruba, não me visa full sua carreira policial, exceção de um ano algo, ela traz na Corsou, e resta ela traz na Ruba, e depois ela vai no setor privado na Corsou, e ela lá na companhia, depois ela curva com essa cansa, 12 anos a tua companhia over, na vai 2-3 anos, não muito largo, depois ela está no stop, e agora ela vai com pensão, ultimo tempo ela aí com reto com Parkinson e tique tique lá para trás e ela vira malo de finishman e ela faleceu.
2: Ele é nome da como mencionar me não atende é Toro Evers, estava tendo de jefe de recherche junto com Sonny Beltrán.
0: Sonny Beltrán,
2: sim. Verdam, estava bem a pensar peso pisar, mano, realmente. O tempo para pisar recherche.
0: Aqui Sonny tem um judo em polícia, não?
2: Sim.
0: Está em trago boto que conhece.
2: Del team.
0: Sì, e da trasse sì. Come una maritima polizia.
2: Sì, esattamente. Ja, da due esperienze, per esempio, viva di un'esperienza, ojalà con una spora haia, back team di ricerca, di forma e non in inglese, bohina con una tip. E sei tan machine importante. E per noi potrebbe essere networking, mi sa che esiste.
0: Mentre tanto, papiamo di polizia, tocco. Avete aqui, avete sete?
1: Avete seis.
0: Avete 6 di juli, a sale un carta di parte sindicato di polizia di Ruba SPA, na meneer Ramon Arnhem, korpschef, e het betreft aangenomen ledenmotie beëindiging toepassing master tactisch leidinggeven Caribbean. Het is graag de heer Arnhem, namens het bestuur van syndicaal de politie Ruba SPA deel ik u hierbij mede dat op 29 juni 2026 een algemene ledenvergadering van de SPA heeft plaatsgevonden. En u weet, er is een reunion aquí está para válido, de acuerdo con el reglamento de SPA, más 40 miembros a participar, ante un problema con un lance bestrijd.

sweetest thing I ever know is loving you. Precioso canción, seguro. O più romantico, no? Do that to me. Do that to me one more time. Ai ni gripo un basa, no? Poi specialmente per voi, che siete in sintonia con la romantica mente, che siete in recuerdo.